0: Ngai fono iso bam anga le le upure ole anga. FC de ia emu.
1: Ya,
0: ola le pesi. Ola le mecha ole anga. How can you define the spirit?